0: se rompe come un cristiano.
1: Dice che non quiero sentire un altro mal.
0: Pronto che il tempo mi corre.
2: Se non te, te me morre, se